my feeling. Looks like AM, 2 PM. With the Sanctus Groove. A tutto è su Radio DA+.

World Celebration di Kenny Williams. Radujme sa, veselme sa. Amen.